But damn, the sun came out in the moon. Inserata sei cantante, latine amore e pace tu non avrò mai. Perderemo il sangue.